wa emfa wo se eye MTN bomo AT money anampo se telesel cash agro yi di NL lotto nsi hye yeso twene nyansem wona wendi mfie dunwotwe nni se wodi sa agro yi.